lascia un traditore in bona. Sulle mura il nemico, e grazie al cielo riesco il borgo, che dopo gli inganni, temendo Maometto, il corso arre.